Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: elefantísimamente parlando con crudo que senza un dubbio più meglio dei rei.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

a girlfriend everywhere. Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas. Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno, regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una Luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwalzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Io sono nato come tutti, con una valigia di cartone nel cuore. E come tutti, ho una bottega nel cervello. Io la chiamo la bottega di Mefistofele.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno, regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una Luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno, regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta a un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuova energia in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Scopri cosa ti riservano le stelle con le stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.
3: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
5: Prodotto da Cartomanti Europei, le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
3: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
5: le stelle di Azus,
3: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
4: Le stelle di Azus.
6: Le stelle di Azus.

Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Voglio stare!

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio, il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione, il prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la luna è ancora nel tuo segno regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in bilancia porta a un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro, ma con garbo, ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatross.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Idea News Magazine.
1: La crisi migratoria scoppiata nella città autonoma giovedì 30 luglio con l'ingresso di migliaia di persone attraverso la frontiera è sicuramente la più grave degli ultimi 5 anni, da quando il Marocco allentò le misure di controllo nel maggio 2021 e circa 8.000 persone entrarono nel territorio spagnolo. Spagna e Marocco allora erano immersi in una grave crisi diplomatica, poi risolta e tutto è rientrato. Mentre vedevo quelle immagini pensavo a come la storia ce lo insegna, la Turchia abbia utilizzato, tra virgolette, come scudi umani quasi, tutti i siriani, gli oltre 1,5 milioni di persone che hanno tentato di attraversare appunto la frontiera durante la guerra contro la Russia e sono stati poi confinati in scambio dall'Unione Europea, ricevendo migliaia di euro. Mi ha ricordato un po' quell'episodio, perché questo flusso migratorio così forte, così numeroso di persone, giovani, donne, uomini, bambini, mi è sembrata un po' simile, ecco, a quello che la storia ci ha già, di cui la storia ci ha già reso testimoni. Ma l'area Schengen comprende sicuramente 27 paesi che avevano abolito i controlli alle frontiere interne, consentendo la libera circolazione praticamente all'interno appunto dei paesi che hanno sottoscritto questo accordo, e appunto che consente la libera circolazione ai cittadini dei paesi Schengen, che possono viaggiare senza controlli alle frontiere interne, e hanno delle normative comuni, sono state adottate norme comuni in materia di visti e controlli alle frontiere esterne. E l'area Schengen rappresentava una delle conquiste principali dell'integrazione europea, permettendo quindi a oltre 450 milioni di persone di viaggiare liberamente tra i paesi membri senza dover affrontare controlli di frontiera interni ed esterni. Ed è questo il punto che è stato messo appunto fortemente in crisi dopo quello che era successo. Accade in un momento storico decisamente particolare. Qual è la verità? Che cosa si nasconde dietro questa manovra? Un attacco diretto alla Spagna, che ha preso delle posizioni nette, senza mezzi termini, nel conflitto sul conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran, Palestina, insomma è una scena che, a guardarla a largo raggio, fa venire molti dubbi, però è anche vero che, se ci rifacciamo alla Carta Universale dei Diritti Umani, noi vediamo che ci sono degli articoli specifici che parlano proprio della possibilità di muoversi tra un paese e l'altro a livello mondiale, quindi non soltanto per quanto riguarda i confini europei. L'articolo 13, per esempio, dice: ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Il comma 2 dice: ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, o di ritornare nel proprio paese. E l'articolo 14 dice: ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Ora, guardando quei volti, veramente la compassione si muove nella mente delle persone normali, tra virgolette, perché io immagino i sogni, le speranze di quei volti giovanissimi, di quelle donne. Certo, sicuramente tra di loro ci sono probabilmente persone che avranno dei debiti con la giustizia. Sicuramente ci sono, come in ogni posto fondamentalmente del mondo, persone che hanno dei conti aperti con la giustizia e che cercano di scappare ad essa, ma fare poi di tutt'erba un fascio, io la trovo un'azione decisamente criminale e mi chiedo, guardando quei volti, che cosa spinge questi uomini, queste donne con questi bimbi ad andare via dal proprio paese, a tagliare le proprie radici nella speranza di trovare qualcosa di meglio nel proprio futuro. Dovrebbe essere questa la domanda di base. Poi sicuramente attraverso i controlli, attraverso un ordine che potrebbe anche essere appunto sancito da degli accordi come quello di Schengen, le cose potrebbero essere fatte in una maniera più civile e migliore. I paesi che hanno aderito a questo accordo, a cominciare dalla Bulgaria, dalla Romania, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Islanda, Norvegia, Svizzera e anche la Liechtenstein, nonostante siano dei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, hanno sottoscritto questo accordo, tiratisi molti dei quali posti importanti come appunto l'Italia indietro, e mettendo in discussione questo è un tentativo, secondo me, politicamente scorretto, dal momento che è proprio nelle fasi di emergenza che dovrebbe venire fuori l'Unione, no? E quindi l'accordo dovrebbe avere più valore e più importanza. Ribadisco che sicuramente, se ci dovessimo rifare alla Carta Universale per i diritti umani, sicuramente quello a cui stiamo assistendo è davvero una falla enorme nel diritto umano, appunto, di poter cercare, di poter scegliere e di poter sperare di vivere una vita migliore. Vi invito come sempre a conoscere questo documento, il sito è www.unitiperidirittiumani.it e potrete richiedere anche dei materiali gratuiti o frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti. Magari si possono guardare gli eventi con un punto di vista diverso, che è quello che io spero sempre. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la luna è ancora nel tuo segno regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in bilancia porta a un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare e di sperimentare cose nuove. Qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas. Ogni giorno conquista la vostra attenzione.

0: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza

0: degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
4: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo. Stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
5: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
4: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
5: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
6: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la luna è ancora nel tuo segno, regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta a un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Ma voi siete schierati più verso la parte degli anni 80 o quella degli anni 90? In qualsiasi caso, in questa trasmissione ci sono tutti e due decenni, l'80, i 90 e poi la musica italiana, che non dobbiamo dimenticare assolutamente. Ciao dalla voce di Marco Edelweiss, anche in questo caso insieme con 12-13 canzoni che sono stati il top di quegli anni, partendo dalla prima di oggi, con il gruppo dei Central Line. L'album era uscito nel 1981, si chiamava Breakpoint, c'erano due belle canzoni, una era Death on Way to Treat My Love, ma c'era soprattutto questa che si chiama Walking into Sunshine. Li abbiamo già ascoltati con un altro grande successo che è stato Nightshift, proprio in qualche Super Sound fa. Ritornano i grandi Quarter Flash con Orinda Su, che sono il suo bellissimo sassofono in Harden My Heart. Una voce un po' rauca e poi quella un po' più calda, intensa, elegante del soul britannico degli anni 80. Zucchero con Paul Young e Senza una donna. Queste sono le canzoni di Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vais.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Stiamo per entrare in una parentesi un pochettino rockettara del Super Sound, perché troveremo questa band che si chiama Clash. Facevano dell'ottimo punk rock, che nel 1981 aveva fatto questa canzone che si chiama This Is Radio Clash, canzone che non è mai entrata in un album. Poi ci sarà una meravigliosa e bellissima Alison Moyet con il disco Half, ed in particolar modo con la canzone che si chiama Twisting the Knife. Era il Festival Bar del 1994, lui lo aveva vinto con questa canzone che arriva dall'album che si chiama Equivocando. Parliamo di Umberto Tozzi e Io muoio di te. Queste le ascoltiamo insieme nel Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stereo. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: grande contenitore musicale con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le prossime tre canzoni vedono protagonista una grande cantante americana che ha avuto grandi successi nella musica house e R&B negli anni fine 80, tantissimo tempo fa. L'avevamo ascoltata con Warning, con Respect, tra qualche istante a Diva con Hey Thank You. Poi nel 1983 invece esce questo secondo loro album musicale, si chiama Alpha. Stiamo parlando degli Asia, già molto importanti con Heat of the Moment. Noi li ascoltiamo con un altro bel pezzo rock commerciale che si chiama Don't Cry. Lui invece è Neville Kingsley, noto forse più come Bellius Home, musicista inglese. Aveva fatto tanta bella musica new wave. Imagination è stato il suo più grande successo ed è proprio il pezzo che ascolteremo subito nel Super Sound.
1: You gave me love like a river overflowing. You gave me

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ce le giochiamo tutte le canzoni nel Super Sound, le ascoltiamo, le riascoltiamo e ci fa sempre tanto tanto piacere. Le prossime tre vedono protagoniste un grande artista inglese, si chiama Chris Rea. Ha fatto nel 1983 uno dei più grandi successi, che era Lady Luz, poi era seguito I Can Hear Your Heartbeat, ma questa canzone è dedicata alla figlia, a Josephine, che sarà il pezzo che ascolteremo. Un'altra canzone è dedicata a una figlia, Eros Ramazzotti la scrisse nel 1997 per la nascita di Aurora, un testo bellissimo dove gli si augura veramente il meglio per questo mondo. E poi ci sono questo quintetto inglese di dolci e scatenate ragazze che hanno fatto ballare il mondo intero, concerti sfarzosi e anche qualche pezzo molto interessante. Loro li ascoltiamo da Spice World, il secondo loro album, con la canzone che si intitola Stop.

0: motoriche ruggisce, vrum, vrum, vrum, per strada fa così, vrum, vrum, vrum, la macchina che...
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: I nostri 20 anni li abbiamo calpestati musicalmente. Siamo arrivati alla fine anche del nostro super sound odierno. Vi lascio su una bella canzone dal sapore molto soft, ma molto molto interessante. Lei si chiama Shola Ama, conosciuta in particolar modo per You Might Need Somebody, che è una cover della canzone di Randy Crawford del 1981. È conosciuta per il suo album che si chiama Much Love, un album dal sapore molto soft che è stato certificato disco di platino qua in Italia, quindi ha venduto tantissimo. Noi però l'ascoltiamo con You Are The One I Love You, che è l'altro grande successo. Vi saluto, sono Marco Del Vaise. Ci sentiamo ad un prossimo Super Sound su questa radio, va bene? Ciao ciao!

Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

novità. Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis, centrale sarda, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno, regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta a un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuova energia in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La Luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia, descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca

0: perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Saluto tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: Hai e modi di scrivere.
2: Lo stile di scrittura è un...

0: pensiamo a come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale?
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento,
1: ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji,
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sui social della radio e a domani.
1: Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni.

0: Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatross.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: La crisi migratoria scoppiata nella città autonoma giovedì 30 luglio con l'ingresso di migliaia di persone attraverso la frontiera è sicuramente la più grave degli ultimi 5 anni, da quando il Marocco allentò le misure di controllo nel maggio 2021 e circa 8.000 persone entrarono nel territorio spagnolo. Spagna e Marocco allora erano immersi in una grave crisi diplomatica, poi risolta e tutto è rientrato. Mentre vedevo quelle immagini pensavo a come la storia ce lo insegna, la Turchia abbia utilizzato, tra virgolette, come scudi umani quasi, tutti i siriani, gli oltre 1,5 milioni di persone che hanno tentato di attraversare appunto la frontiera durante la guerra contro la Russia e sono stati poi confinati in scambio dall'Unione Europea ricevendo migliaia di euro. Mi ha ricordato un po' quell'episodio perché questo flusso migratorio così forte, così numeroso di persone, giovani, donne, uomini, bambini, mi è sembrata un po' simile, ecco, a quello che la storia ci ha già, di cui la storia ci ha già reso testimoni. Ma l'area Schengen comprende sicuramente 27 paesi che avevano abolito i controlli alle frontiere interne, consentendo la libera circolazione praticamente all'interno appunto dei paesi che hanno sottoscritto questo accordo e appunto che consente la libera circolazione ai cittadini dei paesi Schengen che possono viaggiare senza controlli alle frontiere interne e hanno delle normative comuni, sono state adottate norme comuni in materia di visti e controlli alle frontiere esterne e l'area Schengen rappresentava una delle conquiste principali dell'integrazione europea, permettendo quindi a oltre 450 milioni di persone di viaggiare liberamente tra i paesi membri senza dover affrontare controlli di frontiera interni ed esterni, ed è questo il punto che è stato messo appunto fortemente in crisi dopo quello che era successo. Accade in un momento storico decisamente particolare. Qual è la verità? Che cosa si nasconde dietro questa manovra? Un attacco diretto alla Spagna che ha preso delle posizioni nette, senza mezzi termini, nel conflitto sul conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran, Palestina, insomma è una scena che a guardarla a largo raggio fa venire molti dubbi, però è anche vero che se ci rifacciamo alla Carta Universale dei Diritti Umani, noi vediamo che ci sono degli articoli specifici che parlano proprio della possibilità di muoversi tra un paese e l'altro a livello mondiale, quindi non soltanto per quanto riguarda i confini europei. L'articolo 13, per esempio, dice: ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Il comma 2 dice: ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, o di ritornare nel proprio paese. E l'articolo 14 dice: ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Ora, guardando quei volti, veramente la compassione si muove nella mente delle persone normali, tra virgolette, perché io immagino i sogni, le speranze di quei volti giovanissimi, di quelle donne. Certo, sicuramente tra di loro ci sono probabilmente persone che avranno dei debiti con la giustizia. Sicuramente ci sono, come in ogni posto fondamentalmente del mondo, persone che hanno dei conti aperti con la giustizia e che cercano di scappare ad essa, ma fare poi di tutt'erba un fascio, io la trovo un'azione decisamente criminale e mi chiedo, guardando quei volti, che cosa spinge questi uomini, queste donne con questi bimbi ad andare via dal proprio paese, a tagliare le proprie radici nella speranza di trovare qualcosa di meglio nel proprio futuro. Dovrebbe essere questa la domanda di base. Poi sicuramente attraverso i controlli, attraverso un ordine che potrebbe anche essere appunto sancito da degli accordi come quello di Schengen, le cose potrebbero essere fatte in una maniera più civile e migliore. I paesi che hanno aderito a questo accordo, a cominciare dalla Bulgaria, dalla Romania, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Islanda, Norvegia, Svizzera e anche la Liechtenstein, nonostante siano dei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, hanno sottoscritto questo accordo, tiratisi molti dei quali posti importanti come appunto l'Italia indietro e mettendo in discussione questo, è un tentativo secondo me politicamente scorretto, dal momento che è proprio nelle fasi di emergenza che dovrebbe venire fuori l'Unione, no? E quindi l'accordo dovrebbe avere più valore e più importanza. Ribadisco che sicuramente se ci dovessimo rifare alla Carta Universale per i diritti umani, sicuramente quello a cui stiamo assistendo è davvero una falla enorme nel diritto umano, appunto, di poter cercare, di poter scegliere e di poter sperare di vivere una vita migliore. Vi invito come sempre a conoscere questo documento, il sito è www.unitiperidirittiumani.it e potrete richiedere anche dei materiali gratuiti o frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti. Magari si possono guardare gli eventi con un punto di vista diverso, che è quello che io spero sempre. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Grande soddisfazione per Elton John, che ha scritto sui suoi social: non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte Don't Go Break My Heart. Sì, perché ha raggiunto e superato il miliardo di stream questo brano del 1976 cantato in duetto con Kiki D. Ebbe veramente un grande consenso di pubblico già all'epoca e fu il primo brano per quanto riguarda Elton John al primo posto nella classifica inglese, raggiunto il terzo posto anche qui in Italia. Ebbe veramente grande successo e ancora oggi è canticchiata e ballata veramente da tutti. Un ben ritrovati a tutti voi. Sì, abbiamo fatto il saltino indietro nel tempo, ma a breve ci sarà anche la musica del momento, le quattro chiacchiere, tantissime altre cose da non perdere. Tutto questo naturalmente qui. Andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex Betty.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Betty.

0: d'amore.
1: Oh, dicono tutti che c'è la crisi, ma poi?
2: Ma poi che?
1: Ma poi partono tutti, vanno in vacanza, vanno da fora 15 giorni, 20 giorni e vogliono anche mangia bene, spendino.
3: A quanto pare la voglia di partire è alle stelle. Oltre il 90% degli italiani dichiara di voler mantenere o aumentare il budget viaggi in questo 2026. Dopo anni di incertezze, la priorità è tornare a fare esperienze. Gli italiani sono pronti a spendere di più, ma solo se c'è un'esperienza dietro. Colazione inclusa, 45% la mette tra le priorità. La spa, il centro benessere, il 40%, cena gourmet, il 27%, non è più camera più letto, è come mi fa sentire quel posto. E cresce sempre di più anche la scelta di B&B, agriturismi, hotel, boutique, strutture gestite da famiglie. Il motivo? Autenticità. Si cerca il contatto con chi vive il posto.
4: Troppo forte!

0: Sassarotti. Sassa roba, soundcheck.
1: Prove di successo. Appuntamento del soundcheck con Evan, che ci propone il nuovo singolo, K.O.

0: Evan ci ha proposto il nuovo singolo KO, brano dal forte impatto emotivo che racconta quel momento in cui, per amore, si finisce per mettere da parte la propria identità, i propri sogni e le proprie ambizioni, fino a sentirsi svuotati.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu.

0: Un grazie a Stefano Callisto che questa volta col saltino indietro nel tempo è andato all'anno 1984 con Wall Boys e dei Duran Duran, uno dei brani più celebri e costosi degli anni 80 e caratterizzato anche da un videoclip ai limiti del pericolo, perché oltre che essere costato tanto il videoclip, oltre $1 milione, una cifra veramente record per l'epoca, era stato anche rischioso perché Simon Le Bon rischiò di annegare sul set. Loro ebbero un grande successo qui in Italia, sì, perché il brano arrivò nel 1985 anche qui in Italia. Loro furono super ospiti a Sanremo, le ragazzine dell'epoca in delirio per loro. Ancora un grazie per averci scelto, la musica continua e torniamo alla musica di giorni nostri.
1: Troppo forti. Troppo forti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: sì, il mondo animale è fantastico. C'è l'uccello delle tempeste che usa il vento come GPS. Sì, l'ISPRA ha pubblicato uno studio. Il più piccolo uccello marino del Mediterraneo, uccello delle tempeste, durante l'incubazione fa viaggi lunghissimi per cercare il cibo. Usa in modo strategico i venti e segue le scie olfattive per orientarsi e tornare al nido. Un compromesso energetico pazzesco pur di farcela. Sono veramente affascinato dal mondo animale, certe cose ragazzi veramente fantastiche. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. La musica dei big come Gabri Ponte e Jovanotti, ma ora arriva anche la musica degli emergenti. Ascoltateli bene, sono veramente molto bravi. I June.
1: Troppo forte!

0: da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e abbiamo un orecchio attento anche alla musica degli emergenti. Ma ora orecchio, amiche e amici all'ascolto, perché arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Torta sempre fresca. Per mantenere fresca la torta, ponete mezza mela sul piatto dove tenete la torta, quindi copritelo. Mettete una fetta di pane fresco sul lato tagliato della torta bloccandola con uno stuzzicadenti. Anche questo trucchetto impedirà al dolce di seccare velocemente. Come utilizzare gli avanzi di riso? Con il riso bianco, riso e latte che avete avanzato potete preparare un buon dolce. Aggiungete al riso uova, zucchero, uvetta e cannella, amalgamateveli bene e cuocete il composto a bagnomaria in uno stampo per budino. In alternativa fatene delle crocchette che una volta fritte potete spolverizzare con un po' di zucchero semolato. Il risotto allo zafferano avanzato è ideale invece per preparare al volo una frittata. Aggiungete al risotto uova, formaggio grattugiato e noce moscata. Mescolate e cuocete in padella finché si forma da entrambi i lati una crosticina croccante. Con lo stesso impasto si ottengono anche delle crocchette da friggere in olio extravergine d'oliva.
1: Troppo forti.
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: e quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
1: Sì, siamo pronti a fare quattro chiacchiere, non ci sono riuscito a mandare un messaggio, non ho fatto in tempo, sto invecchiando. Clara, ci sei?
2: Ci sono, carissimo, ci sono.
1: Come va, Clara? Tutto bene?
2: Tutto bene, un po' accaldati, ma ti dirò, a me piace il caldo, adesso ero fuori, mi sono andata a prendere un gelato e sentivo questo sole, ho detto ma io mi fermo un po' sotto il sole e la gente mi guarda terrorizzata
1: perché lì c'è il brasiliero che sta dentro di te, o sbaglio?
2: È vero, è verissimo, il brasiliero. Mi ricordo da bambina che andavo, posso anche raccontare questo, certo. Poi nell'intervista, parlando del cado, da bambina andavo al cinema a piedi a quello delle due, no? Ma avevo 10 anni, si andava da solo, oggi pericoloso, bambini soli in giro.
1: Sì.
2: Ma mi ricordo questo sole caldo e mi piaceva, no? Uh-huh. Allora ho questi bei ricordi, mi piace il caldo, insomma.
1: Ma non siamo qui per i ricordi, siamo qui per il presente, cara mia. So che stai facendo tantissime cose, eh?
2: Sì, molte cose.
1: raccontaci.
2: Allora, io ho fatto questo brano Bairami Amor perché la mia vena latina, no? Mm. È una vena che balla, io adoro ballare, ma purtroppo non è sempre facile trovare il compagno che balla come te. E niente, questa musica piace, Baila mi amore, in spagnolo, perché io parlo 5 lingue, allora una volta compongo una musica in spagnolo, un'altra volta in francese, italiano, portoghese e via dicendo. E allora mi piace moltissimo variare anche, infatti non sono una persona monotona nel modo di comporre musica, ecco, e allora... è bello passare da questa, poi da per esempio una canzone che i fans mi hanno chiesto di fare per Clara, no?
1: Certo.
2: Clara Pepina. E io ho detto, ah, che strano, però l'ho fatta.
1: L'hai fatta, ecco. Hai fatto bene, Clara. Oh, ascolta, ma ancora fai serate con la musica anche che ci ricordiamo noi come Lady Oscar?
2: Certo, io faccio dei veri e propri concerti con 12-14 pezzi, perché sennò diventa troppo lungo, si supera le 2 ore, e l'ultima volta in un teatro a Casale Monferrato è stato bellissimo, poi il service era meraviglioso, perché anche questo conta, no?
1: La certo.
2: Persona che sa mandare il videoclip giusto, che sa tenere i volumi, perché è chiaro che c'è una base, c'è una voce e un microfono, e lì ho visto gente piangere, tutti cantando insieme, e io poi intercalo ogni 2-3 brani uno nuovo, no? Che ormai loro conoscono, i miei fans, no? Tipo Supereroi, Lady Clara, e adesso farò anche Baila Mi Amor.
1: Baila Mi Amor, che ora ascoltiamo e poi dopo continuiamo la chiacchierata. Ragazzi, preparatevi perché si balla.

0: Balla balla, mi amor, qui all'interno di Troppo Forti c'è Clara Serina. Ascolta, ma raccontaci un po' cosa stai combinando oltre a queste serate, queste canzoni, altre cose in programma?
1: Allora, il programma è sempre composizioni, comporre musiche nuove. Adesso ne ho tre che devo riuscire a trovarmi con gli arrangiatori per spiegare a loro, cantare, e così si possono organizzare. A me piace moltissimo essere in sala insieme, far partire il momento dell'insieme in sala con loro. Non mi piace mandare il brano cantato e poi fanno quello che vogliono, perché io sono molto esigente. Allora dico no, voglio qui, e poi loro propongono, no? Per esempio dicono: ma tu pensi che qui possa andare una chitarra, come la vedi, eccetera. E io, per cosa incredibile, ho già tutto in testa. E dunque dico: guarda, qui mi ricordo questo Lady Clara, no? Che ti ho, credo che sono riuscita a mandarti poco fa. E loro, il ragazzo, ha detto: ma io farei una cosa molto così dance, no? All'inizio. Io ho detto: vabbè, fai, e io lo porto a casa a sentire. Arrivo a casa e dico: no, no, non c'entra niente. Torno in sala e dico: vai a vedere il suono dell'oboe. E lui fa: ma cosa c'entra? C'entra, dico, c'entra. Infatti poi, quando manderai Lady Clara, vedrai che bel inizio, tutto il brano, bellissimo. E lui poi si è ravveduto e ha detto: ma hai ragione. È venuta sta cosa un po' classica, ma allo stesso tempo moderna, no? Per cui bello, bello. E così si fanno tante cose. Poi mi piace scrivere poesie, per cui ogni tanto preparo la pagina di un presunto possibile libro di poesie. Poi...
0: ma lo sai che qui da noi l'artista che fa le quattro chiacchiere con me deve pagare pegno? Ci canti così live a cappella un pezzetto di una canzone, quella che vuoi tu, tua.
1: Ah, quello che voglio io?
0: Sì.
1: Allora, supereroe, lo so che sembro anche fuori di testa, in compagnia del mio strepitoso eroe, la sua forza mi travolge di colpo, finisco dentro un mondo magico così, così, così, dal sogno vedo la realtà, ahimè, ahimè, trasformo tutto insieme a te.
0: L'applauso, tutto per te, complimenti, grazie. Grazie di questo bel regalo, eh. Ascolta,
1: grazie anche a voi.
0: Grazie a te. Allora, raccontaci un attimino dove possiamo ascoltare tutto quello che combini, quello che fai.
1: Per sapere, conoscere, ascoltare qualcosa in più di quello che ho fatto anche ultimamente, anche i brani classici, io ho un canale YouTube, no? E questo canale è molto semplice: Chiocciola Clara Serina 5058. Se tu metti questo su Google,
0: sì,
1: o YouTube, viene fuori il mio canale con molti diciamo così, quasi tutti i videoclip con musiche nuove in inglese, in spagnolo, in portoghese. E c'è una canzone che ho mandato in questi giorni, che è una che l'ho fatta molto bella. Emmanuel De Peppe, quello dei Beehive, ha voluto fare il duetto con me perché gli piaceva molto la canzone. E così sono andata anche a New York a fare questo video, che poi si vede nel videoclip, no? Nel mio canale. E abbiamo fatto questi video, riprese per strada, e poi c'ero il montaggio, eccetera, molto carino. E dunque sono molto contenta di aver anche avuto lui come ospite nel mio brano.
0: Esatto, una bella cosa.
1: Bello.
0: Ok, io ti ringrazio Clara e ti do appuntamento alla prossima allora.
1: Molto bene.
0: Buona estate.
1: Buona estate anche a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima radio.
0: Ciao, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì. Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: e se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.

0: Troppo forti!
1: Arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo. Avete voglia di sposarvi non nella solita chiesa, ma in un posto preciso?
2: Ah, oh, bello! Un giorno quando ci sposeremo, Clara, verremo qui, proprio vicino alla scogliera.
3: Sì, amore, sarebbe un sogno!
1: E così accade! Eh sì, è prodotta da un'azienda belga. Ed è una chiesa gonfiabile ed è stata spedita fino in Australia a due futuri sposi che volevano celebrare il loro matrimonio in un posto ben preciso e non nella solita chiesa di quartiere. La struttura è larga 5 metri e alta 7, arriva a 12 col campanile e ci sono anche le vetrate aerografate per replicare i mosaici veri. All'interno ci sono organo, altare, pulpito, panche, candele e croce d'oro. Angeli sulle porte, tutti gonfiabili. Si gonfia in 2 ore e si sgonfia in 1. Ed è anche a prova di tacchiaspillo.
4: Troppo forti.
5: Sa roba, sound check. Prove di successo.
1: Appuntamento del sound check con il nuovo singolo di Santelmo, che è Ridere Acoustic Version. È la rilettura acustica del brano d'esordio dell'artista uscito circa 2 anni e mezzo fa.

0: appuntamento del soundcheck con Santelmo che ci ha proposto Che ridere.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
4: Devi sapere, bello di nonno, che una volta c'è stava anche il disco per l'estate, no? Sì, era lontano 1984.
0: Che ricordi, un disco per l'estate dal 1964 al 2003 accompagnò gli italiani, e lui nel 1984 lo vinse il disco per l'estate. Tony Esposito con Kalimba de Luna.

0: Kalimba de Luna di Tony Esposito dall'estate del 1984, ma non ebbe successo solo in Italia, perché alla fine del 1985 la canzone ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo anche il prestigioso disco d'oro in Venezuela e Benelux. E poi la canzone è stata reinterpretata anche da diversi artisti, tra cui anche dai mitici Bonnie M.
1: Troppo forti.
0: Cosa? Devo salutare, ma si stava bene col condizionatore d'aria, fuori fa caldo. Ciao, alla prossima.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis, centrale sarda, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 6 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Nel corso delle ore pomeridiane potrà comparire qualche locale addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi previsti per la giornata di giovedì. Temperature. Le temperature resteranno su valori elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Le massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle pianure e nelle vallate dell'interno, mentre lungo le coste si registreranno temperature di qualche grado inferiori. Sui settori costieri e nelle località maggiormente esposte all'umidità sarà però possibile un sensibile aumento dell'afa, con temperature percepite superiori ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti sud-orientali, mantenendosi generalmente deboli, salvo locali rinforzi lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna risulteranno mossi. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza per i prossimi giorni. Il caldo continuerà a interessare la Sardegna, ma durante le ore pomeridiane sarà favorita la formazione di annuvolamenti sulle zone interne e in prossimità dei rilievi montuosi. Non si esclude la possibilità di isolati e brevi piovaschi nelle aree montuose, inseriti comunque in un contesto caratterizzato da temperature ancora molto elevate. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 6 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Fate presto. Veniteci a salvare.

Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis, centrale sarda, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 6 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Nel corso delle ore pomeridiane potrà comparire qualche locale addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi previsti per la giornata di giovedì. Temperature. Le temperature resteranno su valori elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Le massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle pianure e nelle vallate dell'interno, mentre lungo le coste si registreranno temperature di qualche grado inferiori. Sui settori costieri e nelle località maggiormente esposte all'umidità sarà però possibile un sensibile aumento dell'afa, con temperature percepite superiori ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti sud-orientali, mantenendosi generalmente deboli, salvo locali rinforzi lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna risulteranno mossi. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza per i prossimi giorni. Il caldo continuerà a interessare la Sardegna, ma durante le ore pomeridiane sarà favorita la formazione di annuvolamenti sulle zone interne e in prossimità dei rilievi montuosi. Non si esclude la possibilità di isolati e brevi piovaschi nelle aree montuose, inseriti comunque in un contesto caratterizzato da temperature ancora molto elevate. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 6 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

se non viene fuori un casino. Ci vuole gente intelligente anche per pensare di fare insieme un bambino. Ci vuole gente intelligente anche per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te.

di essere normali. Ci vuole gente intelligente anche per non essere, non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

gente per star soli e qualche volta è dura. Ci vuole gente intelligente anche per vincere la solita paura. Ci vuole gente intelligente anche per perdere il pudore. Come ci vuole gente intelligente per capire in silenzio un dolore. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Beh, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 6 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Nel corso delle ore pomeridiane potrà comparire qualche locale addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi previsti per la giornata di giovedì. Temperature. Le temperature resteranno su valori elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Le massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle pianure e nelle vallate dell'interno, mentre lungo le coste si registreranno temperature di qualche grado inferiori. Sui settori costieri e nelle località maggiormente esposte all'umidità sarà però possibile un sensibile aumento dell'afa, con temperature percepite superiori ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti sud-orientali, mantenendosi generalmente deboli, salvo locali rinforzi lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna risulteranno mossi. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza per i prossimi giorni. Il caldo continuerà a interessare la Sardegna, ma durante le ore pomeridiane sarà favorita la formazione di annuvolamenti sulle zone interne e in prossimità dei rilievi montuosi. Non si esclude la possibilità di isolati e brevi piovaschi nelle aree montuose, inseriti comunque in un contesto caratterizzato da temperature ancora molto elevate. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 6 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru. Edizioni Albatros.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marchio Del Vice.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando

0: nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: La crisi migratoria scoppiata nella città autonoma giovedì 30 luglio con l'ingresso di migliaia di persone attraverso la frontiera è sicuramente la più grave degli ultimi 5 anni, da quando il Marocco allentò le misure di controllo nel maggio 2021 e circa 8.000 persone entrarono nel territorio spagnolo. Spagna e Marocco allora erano immersi in una grave crisi diplomatica, poi risolta e tutto è rientrato. Mentre vedevo quelle immagini pensavo a come la storia ce lo insegna, la Turchia abbia utilizzato, tra virgolette, come scudi umani quasi, tutti i siriani, gli oltre 1,5 milioni di persone che hanno tentato di attraversare appunto la frontiera durante la guerra contro la Russia e sono stati poi confinati in scambio dall'Unione Europea, ricevendo migliaia di euro. Mi ha ricordato un po' quell'episodio, perché questo flusso migratorio così forte, così numeroso di persone, giovani, donne, uomini, bambini, mi è sembrata un po' simile, ecco, a quello che la storia ci ha già, di cui la storia ci ha già reso testimoni. Ma l'area Schengen comprende sicuramente 27 paesi che avevano abolito i controlli alle frontiere interne, consentendo la libera circolazione praticamente all'interno appunto dei paesi che hanno sottoscritto questo accordo, e appunto che consente la libera circolazione ai cittadini dei paesi Schengen, che possono viaggiare senza controlli alle frontiere interne, e hanno delle normative comuni, sono state adottate norme comuni in materia di visti e controlli alle frontiere esterne. E l'area Schengen rappresentava una delle conquiste principali dell'integrazione europea, permettendo quindi a oltre 450 milioni di persone di viaggiare liberamente tra i paesi membri senza dover affrontare controlli di frontiera interni ed esterni, ed è questo il punto che è stato messo appunto fortemente in crisi dopo quello che era successo. Accade in un momento storico decisamente particolare. Qual è la verità? Che cosa si nasconde dietro questa manovra? Un attacco diretto alla Spagna, che ha preso delle posizioni nette, senza mezzi termini, nel conflitto sul conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran, Palestina. È una scena che, a guardarla a largo raggio, fa venire molti dubbi, però è anche vero che se ci rifacciamo alla Carta Universale dei Diritti Umani, noi vediamo che ci sono degli articoli specifici che parlano proprio della possibilità di muoversi tra un paese e l'altro a livello mondiale, quindi non soltanto per quanto riguarda i confini europei. L'articolo 13, per esempio, dice: ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Il comma 2 dice: ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, o di ritornare nel proprio paese. E l'articolo 14 dice: ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Ora, guardando quei volti, veramente la compassione si muove nella mente delle persone normali, tra virgolette, perché io immagino i sogni, le speranze di quei volti giovanissimi, di quelle donne. Certo, sicuramente tra di loro ci sono probabilmente persone che avranno dei debiti con la giustizia, sicuramente ci sono, come in ogni posto fondamentalmente del mondo, persone che hanno dei conti aperti con la giustizia e che cercano di scappare ad essa, ma fare poi di tutt'erba un fascio, io la trovo un'azione decisamente criminale e mi chiedo, guardando quei volti, che cosa spinge questi uomini, queste donne con questi bimbi ad andare via dal proprio paese, a tagliare le proprie radici nella speranza di trovare qualcosa di meglio nel proprio futuro. Dovrebbe essere questa la domanda di base. Poi sicuramente attraverso i controlli, attraverso un ordine che potrebbe anche essere appunto sancito da degli accordi come quello di Schengen, le cose potrebbero essere fatte in una maniera più civile e migliore. I paesi che hanno aderito a questo accordo, a cominciare dalla Bulgaria, dalla Romania, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Islanda, Norvegia, Svizzera e anche la Liechtenstein, nonostante siano dei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, hanno sottoscritto questo accordo, tiratisi molti dei quali in posti importanti come appunto l'Italia indietro e mettendo in discussione questo, è un tentativo secondo me politicamente scorretto, dal momento che è proprio nelle fasi di emergenza che dovrebbe venire fuori l'Unione, no? E quindi l'accordo dovrebbe avere più valore e più importanza. Ribadisco che sicuramente se ci dovessimo rifare alla Carta Universale per i diritti umani, sicuramente quello a cui stiamo assistendo è davvero una falla enorme nel diritto umano, appunto, di poter cercare, di poter scegliere e di poter sperare di vivere una vita migliore. Vi invito come sempre a conoscere questo documento, il sito è www.unitiperidirittiumani.it e potrete richiedere anche dei materiali gratuiti o frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti. Magari si possono guardare gli eventi con un punto di vista diverso, che è quello che io spero sempre. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Radio Domus Novas.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Hai e modi di scrivere.
6: Lo stile di scrittura è una

0: pensiamo a come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale...
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento.
1: Ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji,
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sui social della radio e a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: carro e sto scompare.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 6 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Nel corso delle ore pomeridiane potrà comparire qualche locale addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi previsti per la giornata di giovedì. Temperature. Le temperature resteranno su valori elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Le massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle pianure e nelle vallate dell'interno, mentre lungo le coste si registreranno temperature di qualche grado inferiori. Sui settori costieri e nelle località maggiormente esposte all'umidità sarà però possibile un sensibile aumento dell'afa, con temperature percepite superiori ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti sud-orientali, mantenendosi generalmente deboli, salvo locali rinforzi lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna risulteranno mossi. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza per i prossimi giorni. Il caldo continuerà a interessare la Sardegna, ma durante le ore pomeridiane sarà favorita la formazione di annuvolamenti sulle zone interne e in prossimità dei rilievi montuosi. Non si esclude la possibilità di isolati e brevi piovaschi nelle aree montuose, inseriti comunque in un contesto caratterizzato da temperature ancora molto elevate. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 6 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
4: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei. Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
0: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis, centrale sarda, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 6 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Nel corso delle ore pomeridiane potrà comparire qualche locale addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi previsti per la giornata di giovedì. Temperature. Le temperature resteranno su valori elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Le massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle pianure e nelle vallate dell'interno, mentre lungo le coste si registreranno temperature di qualche grado inferiori. Sui settori costieri e nelle località maggiormente esposte all'umidità sarà però possibile un sensibile aumento dell'afa, con temperature percepite superiori ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti sud-orientali, mantenendosi generalmente deboli, salvo locali rinforzi lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna risulteranno mossi. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza per i prossimi giorni. Il caldo continuerà a interessare la Sardegna, ma durante le ore pomeridiane sarà favorita la formazione di annuvolamenti sulle zone interne e in prossimità dei rilievi montuosi. Non si esclude la possibilità di isolati e brevi piovaschi nelle aree montuose, inseriti comunque in un contesto caratterizzato da temperature ancora molto elevate. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 6 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru. Edizioni Albatros.
4: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
5: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
6: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
7: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
8: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca, e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
9: Idea News Magazine.
10: La crisi migratoria scoppiata nella città autonoma giovedì 30 luglio con l'ingresso di migliaia di persone attraverso la frontiera è sicuramente la più grave degli ultimi 5 anni, da quando il Marocco allentò le misure di controllo nel maggio 2021 e circa 8.000 persone entrarono nel territorio spagnolo. Spagna e Marocco allora erano immersi in una grave crisi diplomatica, poi risolta e tutto è rientrato. Mentre vedevo quelle immagini pensavo a come la storia ce lo insegna, la Turchia abbia utilizzato, tra virgolette, come scudi umani quasi, tutti i siriani, gli oltre 1,5 milioni di persone che hanno tentato di attraversare appunto la frontiera durante la guerra contro la Russia e sono stati poi confinati in scambio dall'Unione Europea, ricevendo migliaia di euro. Mi ha ricordato un po' quell'episodio, perché questo flusso migratorio così forte, così numeroso di persone, giovani, donne, uomini, bambini, mi è sembrata un po' simile, ecco, a quello che la storia ci ha già, di cui la storia ci ha già reso testimoni. Ma l'area Schengen comprende sicuramente 27 paesi che avevano abolito i controlli alle frontiere interne, consentendo la libera circolazione praticamente all'interno appunto dei paesi che hanno sottoscritto questo accordo, e appunto che consente la libera circolazione ai cittadini dei paesi Schengen, che possono viaggiare senza controlli alle frontiere interne, e hanno delle normative comuni, sono state adottate norme comuni in materia di visti e controlli alle frontiere esterne. E l'area Schengen rappresentava una delle conquiste principali dell'integrazione europea, permettendo quindi a oltre 450 milioni di persone di viaggiare liberamente tra i paesi membri senza dover affrontare controlli di frontiera interni ed esterni, ed è questo il punto che è stato messo appunto fortemente in crisi dopo quello che era successo. Accade in un momento storico decisamente particolare. Qual è la verità? Che cosa si nasconde dietro questa manovra? Un attacco diretto alla Spagna, che ha preso delle posizioni nette, senza mezzi termini, nel conflitto, sul conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran, Palestina, insomma è una scena che, a guardarla a largo raggio, fa venire molti dubbi, però è anche vero che, se ci rifacciamo alla Carta Universale dei Diritti Umani, noi vediamo che ci sono degli articoli specifici che parlano proprio della possibilità di muoversi tra un paese e l'altro a livello mondiale, quindi non soltanto per quanto riguarda i confini europei. L'articolo 13, per esempio, dice: ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Il comma 2 dice: ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, o di ritornare nel proprio paese. E l'articolo 14 dice: ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Ora, guardando quei volti, veramente la compassione si muove nella mente delle persone normali, tra virgolette, perché io immagino i sogni, le speranze di quei volti giovanissimi, di quelle donne. Certo, sicuramente tra di loro ci sono probabilmente persone che avranno dei debiti con la giustizia, sicuramente ci sono, come in ogni posto fondamentalmente del mondo, persone che hanno dei conti aperti con la giustizia e che cercano di scappare ad essa, ma fare poi di tutt'erba un fascio, io la trovo un'azione decisamente criminale, e mi chiedo, guardando quei volti, che cosa spinge questi uomini, queste donne, con questi bimbi, ad andare via dal proprio paese, a tagliare le proprie radici nella speranza di trovare qualcosa di meglio nel proprio futuro? Dovrebbe essere questa la domanda di base. Poi sicuramente attraverso i controlli, attraverso un ordine che potrebbe anche essere appunto sancito da degli accordi come quello di Schengen, le cose potrebbero essere fatte in una maniera più civile e migliore. I paesi che hanno aderito a questo accordo, a cominciare dalla Bulgaria, dalla Romania, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Islanda, Norvegia, Svizzera e anche la Liechtenstein, nonostante siano dei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, hanno sottoscritto questo accordo, tiratisi molti dei quali in posti importanti come appunto l'Italia indietro e mettendo in discussione questo, è un tentativo secondo me politicamente scorretto, dal momento che è proprio nelle fasi di emergenza che dovrebbe venire fuori l'unione, no? E quindi l'accordo dovrebbe avere più valore e più importanza. Ribadisco che sicuramente, se ci dovessimo rifare alla Carta Universale per i diritti umani, sicuramente quello a cui stiamo assistendo è davvero una falla enorme nel diritto umano, appunto, di poter cercare, di poter scegliere e di poter sperare di vivere una vita migliore. Vi invito come sempre a conoscere questo documento. Il sito è www.unitiperidirittiumani.it e potrete richiedere anche dei materiali gratuiti o frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti. Magari si possono guardare gli eventi con un punto di vista diverso, che è quello che io spero sempre. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

tutto stop. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli, saluti.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 6 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Nel corso delle ore pomeridiane potrà comparire qualche locale addensamento sui settori montuosi, ma senza fenomeni significativi previsti per la giornata di giovedì. Temperature. Le temperature resteranno su valori elevati, con condizioni di caldo intenso soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Le massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle pianure e nelle vallate dell'interno, mentre lungo le coste si registreranno temperature di qualche grado inferiori. Sui settori costieri e nelle località maggiormente esposte all'umidità sarà però possibile un sensibile aumento dell'afa, con temperature percepite superiori ai valori effettivamente registrati. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti sud-orientali, mantenendosi generalmente deboli, salvo locali rinforzi lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna risulteranno mossi. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare poco mosso. Tendenza per i prossimi giorni. Il caldo continuerà a interessare la Sardegna, ma durante le ore pomeridiane sarà favorita la formazione di annuvolamenti sulle zone interne e in prossimità dei rilievi montuosi. Non si esclude la possibilità di isolati e brevi piovaschi nelle aree montuose, inseriti comunque in un contesto caratterizzato da temperature ancora molto elevate. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 6 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: o come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale?
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento,
1: ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji,
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sul social della radio e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

Bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirmi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

donne e regalare a piene mani oceani ed altre onde.

cortesia nell'ora in cui mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di seni enormi, il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscano le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

devo stuzzicare i pantaloni alla sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo per una scatola di legno che dicesse: perderemo.

giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri

0: fare, non bruciare, con il fuoco non scherzare,
1: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta,
2: e la pena più leggera sono 4 anni di galera,
3: e poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma,
4: stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo, dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin e brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James, qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre Me and Blues, mentre Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gwetson. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchia acqua è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button, per voi John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri. Si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues, al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Me and Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre in blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione nata per la musica blues soul, Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember me, Betty Fox. Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valse. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
3: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Yeah.
1: Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

tra i gianci. E mi ha detto dai vieni, siamo appena tornati da Berlino. Ma che scherzo del mille, al bar non c'era nessuno.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.